stai aspettando al parco da poco una notizia da parte di San Fuccara Levi, da Levi che cosa non è proprio una triscola, se è stata una guida già la 208 generali, a sapere di recuperare una notizia da Levi, ma sa, ma quando mi torno a Tattanica, tutti e c'è tra, tutti e c'è tra che la capita, quando la vai si vede che su di lì c'è per la sintoma da la capita, e si è da un sfida con te con, e tra l'altro per la capita, e sulla stessa ultima, da c'è tra che la capita, allora non ti vedi la capita, naturalmente poi tra l'altro che c'è stata la vera ma scala e passo è stata la vera che cosa è tanti ma se c'è tre capra di te sono i teori di mani che sono di basare c'è tre capra di te con la nicola no ma io non mai prima da in giovani a dare un pigliare ma se mi parla è una che cosa che tu ti devi fare se c'è tre capra di te con la vera di te no con le sue rimaniche ma la vera di te cosa mi sono di te che sono di

0: aspecto insomma di tu se ne romani sono esplosi da strada lei usa e se mi sbaglio ma la carta quanto costa di una la barica zappa la carta si un numero su in Italia che non hai come a quanto arriva a posto anche a vorrei qualcosa e anche lì ho provato a buttare da ricala e gli altri partiti che sono stati usati per lo stato di cosa si ha inizio da problema di una dei parti di risalda sulla flu ma anche con chi non li portano l'amico ma lì già ci sono tutti tutta la cosma cambia di vita a grosso e per ricasare
1: sono noi o dei rilascio di una tavola anche in una tempo da rompire anche si è stato
2: Grazie.

cosa ma per attenzione di carattere di Charles sviluppo di professione sapere fare generalizzare mai cosa ma la carattere sono sui bravi titoli per un paese per stessi era cultura e un tanto si è preso un po' tardi ma ci sono che

contati e poco tempo. Sono sempre fatto il sepaccio in futuro di lo scatenavo. Anche sono stati che donna, programma da fare. Ho qualcosa di male, number one, sono stati che donna 3 a 3.